BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Chioggiottei.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria Chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Masciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
0: e le golose coppe gelato.
2: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
0: Hush Café. Pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: non c'è mai una fine.
1: I Modà di qualche anno fa e non c'è mai una fine. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: E buongiorno, sì, buongiorno a tutti e tutte voi. Buon sabato, sabato 12 settembre 2026. Ti stavo pensando venendo qua in macchina e già stavo pensando alla data di oggi, dove siamo già quasi a metà mese, porca miseria, già a metà settembre, ma vabbè, sono le solite cose, come passa il tempo. È così, siamo il 12 di settembre, una bella giornata, ancora bella fresca, si sta bene, siamo intorno ai 20 gradi, già qualcosina di più di ieri, a dir la verità. Ecco, però al momento si sta ancora molto bene, soprattutto verso sera comincia a far freschetto. Beh, come è naturale che sia il mese di settembre del resto, giusto? Ecco, per il momento stiamo passando un settembre, diciamo, sotto il punto di vista meteorologico e delle temperature abbastanza normale. Anche se ho sentito che ieri, stavo così facendo un po' di zapping, che le temperature un po' più alte torneranno, Speriamo non più come prima, ovviamente, però si alzeranno nelle prossime nei prossimi giorni. E vabbè, staremo a vedere. Intanto che sia un buon fine settimana per tutti e per tutte. Buon sabato intanto da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Tra poco, come sempre, c'è l'oroscopo, poi ovviamente tante belle canzoni, tra una canzone e l'altra ci aggiorniamo anche sulle notizie dell'ultima ora. Cronaca locale 9-10. Non c'è riservato per due perché non c'è Gianni e quindi devo fare solo riservato per uno, ci sono solo io. E comunque è sabato e ci sarà VIP, sì, comunque un'occhiatina al gossip lo diamo, come sempre il sabato mattina. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete mettervi in contatto con noi telefonicamente abbiamo un numero fisso 041 40 00 46 e per i vostri messaggi WhatsApp 338 266 2777. Zombre, my body is ready. Ascoltiamo questa canzone mentre io mi preparo e subito dopo vi leggo l'oroscopo, va bene? E allora tra poco e ancora buon sabato, buona giornata a tutti e tutte voi.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, sabato 12 settembre. Intanto auguri ai festeggiati, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, buon compleanno, auguri a chi, che so, festeggia qualche ricorrenza importante, un anniversario, matrimonio, fidanzamento, qualsiasi cosa, tanti tanti auguri. Tra l'altro ho letto sul calendario che oggi si ricorda il santissimo nome di Maria, quindi non c'è un santo in particolare, ma questa ricorrenza religiosa. Andiamo subito ad incominciare allora. Ariete, l'opposizione della luna in bilancia accende i riflettori sui rapporti interpersonali. Questo inizio di weekend vi chiede di cercare il compromesso con le persone che amate. Toro, l'ottimo aspetto di Venere in Scorpione accende una profonda sensualità e un forte desiderio di intimità. È il momento ideale per staccare la spina dalla routine e concedervi un sabato veramente speciale. Gemelli, la luna in bilancia colora il vostro fine settimana di allegria, leggerezza e una grandissima voglia di divertirvi. Un fascino spontaneo vi rende la stella indiscussa poi di questa sera. Cancro, il transito della luna in bilancia vi spinge a cercare il calore del nido domestico e degli affetti più stabili. Questo sabato si rivelerà perfetto per ricaricare le batterie nel relax familiare. Leone, il fine settimana parte sotto il segno della socialità. Sentitevi liberi di accettare inviti, frequentare nuovi ambienti o pianificare una breve gita fuori porta. La vostra simpatia sarà contagiosa. Vergine, il sole nel vostro segno continua a darvi una marcia in più, regalandovi vitalità e una grande forza interiore. Approfittate di questa bellissima energia per dedicarvi a ciò che vi fa stare più bene. Bilancia, se siete la regina indiscussa del fine settimana, quindi voi donne soprattutto, e grazie alla luna che fa il suo ingresso trionfale nel vostro spazio zodiacale, è il momento perfetto per coccolarvi e dedicarvi soprattutto al vostro benessere. Scorpione, questo sabato vi avvolge in un'aura misteriosa e irresistibile. Lasciatevi guidare dall'istinto. Non abbiate paura di esprimere i desideri più profondi del vostro cuore. Sagittario, la luna in bilancia protegge la vostra vita sociale ed accenderà la voglia di stare in mezzo alla gente. Il fine settimana si preannuncia ideale per coltivare le amicizie e partecipare magari anche a certi eventi. Capricorno, questo fine settimana vi chiede di allentare il controllo. Staccate un po' la spina dai doveri e godetevi un po' di tempo libero senza la fretta di dover dimostrare sempre il vostro valore. Acquario, la luna in bilancia forma uno splendido aspetto con il vostro segno, restituendovi un immenso senso di libertà, ottimismo e spensieratezza. Oggi anche voi cercate di staccare la spina un po'. Pesci, il transito di Marte in Cancro continua a proteggere la vostra sfera emotiva e questo sabato vi invita a lasciare andare i vecchi timori per aprirvi ad una bellissima rigenerazione interiore. Wow! Beh, auguri allora, auguri a tutti e a tutte.
2: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
5: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La voce di Jovanotti in DNA. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Dopo aver dato un'occhiata molto velocemente, lo facciamo sempre così, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 12 settembre 2026. In primo piano, ebbene, Di Battista è in Italia da Cuba. L'aereo è atterrato a Ciampino dopo un volo di 12 ore. L'ex deputato dovrebbe essere trasportato direttamente in un ospedale romano per proseguire gli accertamenti. Doveva rientrare ancora la scorsa settimana, ma poi è stato operato e quindi è slittato il suo rientro in Italia. Ora è in Italia e quindi adesso che è qui sapremo anche come sta, insomma, come stanno andando le cose. Poi in primo piano c'è la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Putin ha fatto un avvertimento, lo chiamano l'avvertimento dello zar. Mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. E intanto ancora raid incrociati. Quindi è comunque sì un avvertimento, un ammonimento anche lo chiamerei io. Attenzione a quello come vi muovete, cari europei, perché se no, ecco. E poi andiamo all'altro problema in Medio Oriente. Da Riyadh ci arriva questa notizia: l'oleodotto est-ovest è stato colpito da droni provenienti dall'Iraq e sembra ci siano stati diversi feriti nell'attacco. Intanto rinviati i colloqui Israele e Libano. Altre notizie in prima pagina, vediamo cos'altro c'è. Ebbene, naturalmente la morte di Emma Bonino, la camera ardente domani, domenica, e i funerali di Stato, che saranno laici, di Emma Bonino martedì in Campidoglio. Tanti naturalmente messaggi di cordoglio in queste ore. Anche il presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato: ha impresso un segno. Ebbene, indubbiamente è così. Poi si vedono anche in rete, se andate, tutti i vari celebrazioni che ci sono state ieri in occasione ovviamente dell'11 di settembre. Ecco, ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Cranberries con Zombie, bellissimo brano, un grande successo degli anni 90, come pure la canzone di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato prima, era Senza Parole. Simply the Best torna tra circa un'ora, mentre tra poco vi ricordo l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Madonna, Danzetteria, ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Eccoci dunque alle notizie dalla nostra città, le notizie di questo sabato 12 settembre 2026. Droni contro l'abusivismo, la ricetta del comune. Un drone per presidiare la battigia contro l'abusivismo commerciale. L'amministrazione gioca d'anticipo e grazie ad una donazione di Ascom e Confesercenti di 3.000 euro intende affiancare la sorveglianza aerea al presidio della polizia locale, sperimentato in questa stagione. L'assegno a SAV, sorveglianza aerea veneta, è stato consegnato ieri da alcuni commercianti ambulanti regolare e dai rappresentanti delle due associazioni. La sicurezza della battigia e il contrasto al commercio abusivo sono obiettivi sui quali vogliamo continuare ad investire, ha spiegato l'assessore alla polizia locale Matteo Penzo. Il drone sarà un ausilio e non sostituirà la presenza fisica degli agenti. L'obiettivo è aumentare la capacità di controllo di un'area molto estesa e intervenendo con maggiore efficacia. Quindi ci saranno anche i droni, come avete sentito. Al via il 21 settembre i servizi di refezione e trasporto scolastico per l'anno 2026-2027. Il Comune di Chioggia quindi informa le famiglie interessate che da lunedì 21 settembre prenderanno avvio i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico. L'amministrazione comunale, attraverso gli uffici della pubblica istruzione, sta lavorando in collaborazione con gli istituti scolastici e con i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi per garantire un avvio regolare

scolastico, è possibile consultare appunto www.comunechioggia.ve.it servizio/servizio trasporto scolastico. Ecco, sia allora che si tratti di refezione e di trasporto, dovete rivolgervi alla pagina del Comune di Chioggia, come avete sentito, al via il 21 di settembre. E ancora dalla città, nuovo polmone verde per Sottomarina. Sabato, quindi oggi, si inaugura il parco urbano Arena Duse. Dove un tempo regnavano il degrado e l'incuria, questo sabato sarà inaugurata un'oasi di natura, sport e aggregazione, pronta a diventare il nuovo cuore pulsante di Sottomarina. Questo 12 settembre, quindi, a partire dalle 10 di questa mattina, ci sarà la presentazione ufficiale del completamento dei lavori del parco urbano Arena Duse. La trasformazione dell'intera area è il frutto di un percorso ambizioso avviato dall'amministrazione Armelao a febbraio del 2024, grazie ad un investimento complessivo che supera i 3,2 milioni di euro, finanziato sia attraverso le risorse del PNRR dedicate alla riqualificazione delle città e sia con fondi comunali. Un quadrante urbano rimasto troppo a lungo vulnerabile al vandalismo ha cambiato radicalmente volto, quindi. L'intervento si sviluppa su un'imponente superficie di 75.000 metri quadri e pone al centro dell'attenzione la sostenibilità ambientale. Ecco, quindi è una buona cosa, indubbiamente, questo nuovo polmone verde di stamattina di Sottomarina, che si inaugura proprio, come avete sentito, stamattina. Volevo anche ricordare l'appuntamento di domani con la mountain bike, infatti il grande ciclismo fuori strada. Come ben sapete, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, fa tappa qui in Laguna, quindi domani, domenica 13 settembre, lo storico impianto del campo sportivo di Sant'Anna in via Pegorina a Chioggia si trasformerà nel cuore pulsante del Cross Country Veneto, ospitando la 34esima edizione appunto del Trofeo Sorriso. L'evento è un appuntamento ormai di riferimento per il movimento ciclistico regionale e nazionale, e quest'anno alzerà ulteriormente l'asticella agonistica. La manifestazione sarà infatti la terza tappa del Trofeo Serenissima 2026 e valuterà i percorsi con lo status di gara top class, fondamentale per l'assegnazione dei punti valevoli per i rating nazionali e internazionali, quindi una gara importante. E lo spettacolo fra tecnica e natura, il percorso sarà tracciato dagli organizzatori e offrirà una perfetta sintesi tra passaggi tecnici, come dicevamo, guidabilità e tratti veloci immersi nella natura del territorio clodiense. E allora, ecco, volevo ricordarvi appunto l'appuntamento di domani con la mountain bike. Volevo chiudere naturalmente con le previsioni del tempo. Diamo un'occhiata a quello che succederà qui in Veneto. E dunque, per domani e oggi e domani è previsto sereno, poco nuvoloso in pianura. Nelle zone montane qualche irregolarità nuvolosa, diciamo, però per il resto bel tempo. Temperature minimo senza notevoli variazioni, le massime in lieve aumento. Grazie per la vostra attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e da Chioggia TV.

0: Samurai Jail, Flamenco Paranoia. È tempo ora di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

ma che bella, era un pezzo che non la risentivo, la canzone di Jim Diamond, I Should Ever Know Better, era il 1984, insomma ne è passato di tempo. Bellissima canzone, bellissimo successo di allora, un numero uno che abbiamo voluto riproporre stamattina nell'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. In collaborazione con Gioielleria Ballarin, a proposito, ricordo la promozione del momento, non dovete perderla, per tutto il mese di settembre avrete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi, per accompagnarvi in ogni momento. E allora a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno ovviamente. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin, in Viale Padova a Sottomarina.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Spyro Material Lover. Ah, prima abbiamo ascoltato in Ugenea invece, con Carè. Buongiorno di nuovo, buon sabato, sabato 12 settembre. Bene, si sta bene in questa, almeno per il momento, fresca giornata di sabato. Sì, le temperature sono ancora buone. Poi durante il corso della giornata saltano un pochino, e almeno nei giorni, negli ultimi 2-3 giorni di sera, poi tornano ad abbassarsi un pochino, si sta un po' più freschi. Sarà così anche oggi? Vedremo, le previsioni sono buone, comunque, come avete sentito, per il fine settimana non dovrebbero esserci problemi di natura meteorologica. Per le temperature, si alzeranno magari nei prossimi giorni, ma intanto godiamoci queste temperature così gradevoli. Buon sabato di nuovo a tutti e tutte voi. Ancora Gianni non c'è, lo sapete, è in vacanza, torna comunque, se non ricordo male, martedì prossimo. Anche oggi comunque ci sarà Gino dopo di me, fino alle 11 insieme, ed essendo sabato ci sarà anche l'appuntamento con VIP, dalle 10 alle 11, un po' di pettegolezzi, sì, li facciamo lo stesso, anche se vi dico sempre che da sola non mi piace tanto spettegolare, però lo si fa, dai, e quando non c'è alternativa, voglio dire, mi piace avere un interlocutore quando spettegolizzo, quando spettegolo si dice, sì, quando spettegolo. Però se non c'è, non c'è, che ci posso fare? Tra poco c'è anche una delle novità di questi giorni che ascolteremo in Out Now. Prima della novità però voglio riascoltare insieme a voi un successo di qualche anno fa di Zucchero. Si chiama 13 buone ragioni.

0: mangiare un panino al salame, che meraviglia, eh? Fa venire voglia, fa venire fame. Magari è ancora prestino, sono le 9:20, quindi aspettiamo un po' prima di mangiarlo. Allora è ancora tempo di colazione, ecco, adesso per esempio un break con un bel cappuccino, noi siamo abituati così. Ad ogni modo, a parte così, le nostre abitudini era Zucchero, che abbiamo riascoltato con questo suo vecchio successo. Adesso invece una novità. Tra le novità di questa settimana c'è anche la nuova canzone di Miley Cyrus.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.
3: Out Now.
4: Let's go.

Miley Cyrus, ecco la tornata con un nuovo singolo, Bass Persuaders, che abbiamo appena ascoltato tra le novità appunto di questa settimana, e naturalmente lo facciamo in collaborazione con Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino. Andatele a scoprire, a vedere. Poi sapete bene del super assortimento di bici elettriche di qualità superiore, con degli optional veramente straordinari e sempre più potenti, tra l'altro. Il prezzo super accessibile, come sempre, e potete pagare con comodo, a rate e senza busta paga. Volevo anche sottolineare che Planet Bike è anche officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, allora, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina. Le novità tornano tra un paio d'ore circa.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
3: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità,
4: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Genova e Napoli, che sono le loro città naturalmente, cioè città di Alfa e Gigi D'Alessio. Indovinate qual è la città di Gigi D'Alessio? Sto scherzando naturalmente. Bellissima canzone d'amore che hanno fatto insieme così per l'occasione, perché poi ognuno canta per conto proprio, però direi che hanno fatto bene a farla, che è molto carina questa canzone. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best. Però sono stata attirata da da una notizia che voglio darvi, anche se magari l'avrete già saputa, di questo super enalotto che è stato centrato. Allora, è stato centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Mi viene mal di testa solo a pensare quanti soldi sono. È successo nel Lecchese, esattamente a Oggiono. E si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso, tra l'altro. E quindi questo super enalotto ha finalmente segnato questo attesissimo 6, perché era tanto che si aspettava, evidentemente. Io non me ne intendo tanto perché gioco mai, devo dirvi la verità. Però leggo che era tanto atteso. Nel concorso di venerdì 11 settembre, quindi ieri, una schedina giocata appunto a Oggiono, in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi questo super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Mi manca il respiro solo a dirlo. Il colpo è arrivato da una schedina da 5 pannelli, che non so cosa voglia dire, lo leggo, e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. E tra l'altro questa giocata è stata effettuata nel punto vendita Al Caffè, che è un bar interno ad un supermercato. Vedi che le schedine si possono proprio acquistare dappertutto, poi la fortuna va a baciare chiunque, a prescindere da dove compri un biglietto, voglio dire. E tra l'altro sembra che questo locale sia frequentato soprattutto da clientela locale, e quindi tutti a Oggiono conoscono questo locale e quindi se pensano sia stato vinto da qualcuno della zona, e ne sono convinti gli abitanti appunto di Oggiono. E beh, fortunati, forse più di uno naturalmente. Tra l'altro, ecco, il 6 mi dicono mancava da oltre un anno. L'ultima sestina vincente risaliva al maggio del 2025, che è stata vinta a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, quindi sul lago di Garda, e vennero vinti 35,4 milioni, ma questi sono molto di più. E quindi si inserisce questa cifra di questi 223,2 milioni di euro tra i montepremi più ricchi mai distribuiti nella storia del concorso. E al secondo posto è perché c'è stata una vincita più grande. Il gradino più alto infatti resta saldamente occupato a 371,1 milioni di euro, centrati il 16 febbraio 2023 e suddivisi in 90 quote, perlomeno insomma sono stati divisi, perché uno che può vince una che non ne ha, che non ne ha mai avuti di soldi, diciamo, che vince una cifra del genere può veramente andare fuori di testa. Bene, e così abbiamo anche riepilogato un po' la situazione e il fatto che si aspettava da tempo appunto questo nuovo jackpot. Complimenti a chi li ha vinti, speriamo sia più di una persona che se li distribuiscano e che più di qualcuno possa godere di questa vincita naturalmente. Ora Simply the Best.

0: West con We Close Your Eyes, e prima gli Indip li abbiamo ascoltati in Last Night DJ Savage My Life. Queste le canzoni in questo Simply the Best offerto da Super Coffee Shop. C'è una bella promozione in questo periodo e attenzione, trovate le cialde Covim a 0,22 euro, 22 centesimi, piccolo prezzo per un grande piacere, perché Super Coffee Shop, lo sapete, oltre che essere caffetteria, bar, caffetteria specializzata in degustazioni di caffè con brioche meravigliose eccetera, è anche rivenditore di macchine del caffè con le relative cialde e capsule. E le cialde Covim, come avete sentito, sono in promozione in questo periodo, approfittatele. Super Coffee Shop vi aspetta dunque in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
15: Piazza Grande, grande.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
18: Encore un dimanche qui s'achève.

di Pill. Rieccoci insieme, buongiorno. Tra poco avremo anche un bel numero uno del passato da ascoltare insieme. Ma sono stata attirata da una notizia che leggevo qui in rete poc'anzi, penso che mi ha lasciato un po' sconcertata, perché a volte succedono delle cose straordinarie a questo mondo. Allora, un quindicenne, pensate, è stato trovato vivo dopo 3 giorni aggrappato allo scafo della sua barca dopo un naufragio. E direte, vabbè, e allora è successo nel mare di Bering, però in Alaska, voglio dire, e lì l'acqua non è che sia proprio caldissima, nello stretto di Bering siamo proprio qua, quasi al polo nord, insomma una cosa incredibile. E tutti hanno, quando l'hanno trovato ancora vivo, naturalmente con un inizio di ipotermia, perché è ovvio che sia così, hanno gridato al miracolo, perché veramente è una cosa sorprendente. E il ragazzo

volto della sua barca da pesca nelle gelide, lo sottolineano, gelide acque del mare di Bering. Quindi veramente una cosa assolutamente incredibile. Anche la guardia costiera, insomma, tutti coloro che l'hanno soccorso dicono è ardì poco un miracolo. Ha affermato infatti il tenente comandante Jonathan Resch, il pilota della guardia costiera che ha avvistato il ragazzo, in un'intervista che ha concesso. Perché veramente è una cosa incredibile che sia riuscito a sopravvivere per tanto tempo in quelle acque gelide, perché veramente è una cosa sorprendente. Ovviamente non è che stia benissimo, è stato subito soccorso, riscaldato, aveva un inizio di ipotermia e naturalmente una fibra però resistente al massimo, e ci auguriamo che ce la faccia e che si rimetta il più presto. Vedete, a volte succedono delle cose veramente straordinarie a questo mondo, e meno male, perché se no...

0: Bassa nostra Gaia, ora è tempo di Unforgettable.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
3: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1988, Kylie Minogue, lei, proprio lei, I Should Be, No, Be So Lucky, la canzone che è stata un grande numero uno allora, e infatti l'abbiamo scelta stamattina per l'appuntamento delle 10 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E naturalmente salutiamo Falegnameria Padoan, stile e design. Ricordano, ci sono ancora tanti incentivi disponibili se dovete sostituire gli infissi interni ed esterni di casa vostra. Ecco, se avete bisogno per esempio di un buon portoncino blindato per mettere in sicurezza la vostra casa, e allora mettetelo subito, potrete godere della detrazione del 50%. Falegnameria Padoan e stile design dunque vi aspettano nel loro showroom in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Voi fate fare un bel preventivo, e vedrete che che sarete contenti, contentissimi. Sono le 10:02.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Si chiama Dance Dance Dance questa canzone di Barry Can Swim. E sabato, signore e signori, quindi c'è VIP.
1: VIP, VIP, i segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
0: Eh sì, c'è VIP e oggi, questo sabato, mi tocca spettacolare da sola. Vabbè, cercherò di farcela, anche se mi piacerebbe avere un interlocutore qui, spettacolare insieme a qualcuno. Ma Gianni non c'è, quindi mi devo arrangiare. Tra l'altro, proprio pochi minuti fa, praticamente, ho scoperto una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplessa e stupita, perché ho visto, ho letto perché è stato scritto a caratteri cubitali, Lady Gaga è diventata mamma per la prima volta e fanno vedere una foto con lei, il suo compagno e con questo bimbo in braccio. Ho pensato, ma sarà un fotomontaggio o qualcosa del genere, sarà uno scherzo, che ne so. E invece sembra sia proprio così. Ma quando è stata incinta Lady Gaga? Quando ha annunciato la sua gravidanza, o perlomeno qualcuno che l'ha paparazzata incinta, eccetera? Quando mai abbiamo sentito che stava aspettando un bambino? Mai. E quindi semplicemente mi sembrava che non fosse vero. Poi sono andato un po' a scoprire anche altri articoli su altre testate e in effetti dicono, dopo mesi in cui è stata lontana dai riflettori, perché sembra sia sparita proprio dalla scena pubblica, in pratica già da aprile scorso, ecco, non se n'è più saputo niente e adesso si fa viva praticamente con questo scatto di famiglia che conferma la notizia. Nessuna dichiarazione ufficiale, non hanno dichiarato assolutamente niente. Tanti pensano anche che potrebbe essere stata una gravidanza surrogata, anche che magari appunto l'abbia messa al mondo qualcun altro, perché nessuno l'ha vista incinta, e questo è il fatto. Però non si sa, e sono supposizioni, perché non hanno rilasciato nessuna dichiarazione lei e il compagno, ma solo questa foto che conferma che appunto hanno avuto questo bambino. Che modo non si sa, ma può darsi pure in maniera naturale, visto che, come vi ho detto poc'anzi, sembra sia sparita dai radar Lady Gaga già da aprile scorso. Quindi anche fosse stata incinta allora, sono passati circa 6 mesi, possibilissimo questo, Però se è così, hanno fatto tutto in gran segreto, tutto in silenzio, perché nessuno ne sapeva niente. Ma a quanto pare invece è vero. Lei ha sempre, durante l'intervista, espresso il desiderio di diventare mamma, voglio dire. Però per il momento, ecco, allora, dato l'anonimato, dice anche l'articolo che sto leggendo, che ho qui davanti, degli ultimi mesi, non è chiaro se il bambino sia nato da madre surrogata o se l'abbia portato in grembo lei stessa, in effetti. Comunque, a prescindere da questo, che sono affari loro, una cosa è certa: ha realizzato il suo sogno e i fan naturalmente non vedono l'ora di scoprire che mamma sarà. Anch'io, sinceramente. E comunque la notizia mi ha lasciato, come penso moltissime altre persone, veramente molto sorpresa. Ad ogni modo, a prescindere da tutto, tanti auguri a questi neogenitori, a Lady Gaga, visto che desiderava tanto avere un bambino. Le facciamo tantissimi auguri a lei, alla sua famiglia e al suo bimbo. E visto che l'abbiamo menzionata, l'ascoltiamo. Che dite? In una canzone che a me piace moltissimo, di qualche anno fa, si chiama

Questo vedi, è a riprova che se uno vuole tenere segreta una cosa ce la fa, anche se è famoso in tutto il mondo. No, beh, sono stati bravi a mantenere così intatta questa loro, questo loro privato, questa loro privacy. Allora, tra le novità, le notizie, non tanto novità, ma notizie che ho trovato in rete questa settimana, che ho letto anche nei giorni scorsi, ho trovato la notizia del rinnovo delle promesse nuziali di Christel Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power. Una di figli naturalmente di Albano e Romina Power, e quella che era già sposata da 10 anni e che ha rinnovato le sue promesse dopo 10 anni di matrimonio. Quindi 10 anni dopo il sì, Christel Carrisi e Dator Luksic si sono giurati di nuovo amore eterno. Che cosa ha fatto discutere, quindi, il rumor venuti poi dopo nelle ore successive? Il fatto che tra le foto che hanno postato, eccetera, mancava Albano e il fratello. C'era la mamma, c'erano le sorelle, ma non c'era, naturalmente, non c'era Albano. Ecco, c'era la sorella, perché una ne è rimasta di sorella, a dire la verità. Ebbene, o sto anche guardando, tra l'altro mentre parlo con voi sto guardando alcune foto molto carine, molto belle. Comunque, nelle immagini della festa ci sono i fiori, gli amici, gli abiti, il sorriso di Romina Power accanto alla figlia, c'è la sorella, naturalmente Romina Junior, però manca il volto che tutti si aspettavano di vedere, di trovare, quello di Albano, e accanto al suo manca anche quello di Iari. Cosa è successo? Avevano impegni che non potevano assolutamente disdire. C'è Maretta, beh, sappiamo che ogni tanto fra Albano e Romina qualcosina è successo, anche con Christel, a dire la verità c'è stato qualche battibecco nei mesi scorsi, l'abbiamo saputo attraverso i giornali ovviamente noi, per cui può darsi ci sia un po' di Maretta in famiglia. Ad ogni modo vedremo se qualcuno farà qualche dichiarazione, perché glielo chiederanno senz'altro appena avranno Albano a tiro. È certo che glielo chiederanno: perché non sei andato al rinnovo delle promesse di tua figlia? E vedremo quello che risponderà. Comunque molto bello, ho visto le varie immagini, molto bello, un bell'amore, hanno festeggiato 10 anni di matrimonio, hanno dei figli, per cui questo è bello, vedere un rapporto che dura in armonia e con amore per tanto tempo. Auguriamo loro che viva ancora molto a lungo, per sempre, anche se ormai è una frase un po' in disuso, ma che sia così, diciamo, gli auguri si fanno sempre così, che continui per sempre. Tanti auguri a questa bella coppia. Ancora la musica di Radio BCS, ma aspetto una vostra segnalazione, però, perché adesso, tra pochi minuti, c'è Call & Listen. Se avete voglia di ascoltare una canzone, segnalatecelo, mandateci subito un messaggio WhatsApp al 338 266 2777.

0: Rosso, naturalmente, che tra l'altro stiamo ascoltando anche una sua novità, un suo nuovo singolo negli appuntamenti con Out Now, perché è una delle novità di questa settimana. Questa invece è quella che stiamo già ascoltando da qualche tempo. È arrivata la richiesta da parte della una nostra amica, la nostra amica, oddio, dove l'ho scritto il nome, non mi ricordo più, aspetta, dopo lo cerco. Annalisa, ecco, adesso mi è venuto in mente, l'ho scritto da qualche parte, la mia memoria. Annalisa, che vuole ascoltare una canzone di Achille Lauro, molto bella tra l'altro, si tratta di Perdutamente.
1: Call and listen.

0: ακολουθείς.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
0: Call and listen.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ascoltato Giuli, anzi Bresh che cantava, Giuli che stava con lui ad accompagnarlo in Serenamente. Allora, ero un po' distratta, vi dico la verità, perché stavo guardando gli ultimi abiti della mostra del cinema di Venezia. Beh, bisogna dire la verità, le passerelle sono belle, silhouette eleganti, grandi maison a Lourdes, altri tempi. Devo dire anche che sono stata attirata proprio ieri, mi sembra, mi sono guardata non solo gli abiti delle signore e delle varie donne appunto che hanno partecipato alla passerella del Festival di Venezia di questi giorni, ma anche gli uomini, perché non è più come una volta che erano tutti vestiti allo stesso modo, in pratica molto eleganti, perché comunque se vanno in smoking sono elegantissimi, ma adesso, anzi da qualche anno a questa parte, anche loro si sbizzarriscono un po', e devo dire la verità, mi piace molto vedere anche qualcosa di diverso messo addosso anche agli uomini. E mi sono guardata anche un po' di maschietti, belli, molto belli, fantasiosi anche loro, bellissimi abiti, e la cornice è meravigliosa, indubbiamente. Ma volevo ricordare soprattutto che praticamente questa sera la mostra del cinema di Venezia emetterà i suoi verdetti. Oggi è la giornata conclusiva al Lido, quindi è il giorno dei verdetti. Ci sono 8 premi in palio: Brisé, Cannes e McDonagh, avanti a tutti, secondo i pronostici. Però ci dicono: occhio anche a Chang Dong-nasa e Dao, che non possono restare senza riconoscimento. Poi fra i protagonisti, anche gli attori, Malkovich è in pole per la Coppa Volpi, ma c'è anche il nostro Giannini, tra l'altro, tra le donne Scalera, Arcel e le sorelle Mara. Però questi soltanto sono pronostici, adesso bisognerà aspettare il verdetto. Volevo un attimino ricordarvi che quando lo fanno, allora, ultimo giorno di mostra, con la cerimonia di premiazione in sala grande alle ore 19, con proiezione successiva alle 21.45 del film di chiusura. Alla cerimonia si esibirà anche Francesca Michielin. Oggi alle 14 in sala Casinò ci sarà anche Il desiderio di essere inutile, Ugo a Venezia, di Stefano Kruschel. Ecco, questo è quanto. Quindi si conclude il Festival del Cinema di Venezia proprio in questa giornata. Anche per televisione si potrà vedere la premiazione e sapere poi chi saranno i vincitori. Ne parliamo magari lunedì, perché domani non ci sono, quindi lunedì prossimo vedremo quelli che sono i film e i protagonisti che sono stati premiati. Adesso diamo spazio a Simply the Best, ci ascoltiamo due bei successi degli anni 90.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: Che bello riascoltare i vecchi successi del passato, come in questo caso una canzone di Lenny Kravitz di qualche anno fa, It's Never Till It's Over, e prima I Vaya con Dios, ve la ricordate bene, quanto l'abbiamo cantata e ballata, na ne ne ne. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Tu conosci Milano Wine Bar?
13: Conosci i nostri cocktail?
12: I nostri aperitivi?
13: I nostri ricchi buffet?
12: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

Street of Dreams da Radio BCS. State ascoltando VIP, il programma del sabato mattina che vi informa su così vicissitudini degli amici VIP, che possono essere attori, cantanti, insomma gente dello spettacolo, ma anche reali. Infatti parliamo spesso soprattutto di quelli dell'Inghilterra, della Gran Bretagna. Ebbene, leggevo stamattina di Kate Middleton. Allora, visita sorpresa nell'ospedale dove la curarono dal cancro. Per un attimo mi sono un attimino così impressionata, dico: oh mamma mia, poverina, non sarà mica malata di nuovo, non le sarà mica tornato il cancro. No, no, no, no, assolutamente. Anzi, le auguriamo che stia bene sempre, anche perché è ancora molto giovane, ci mancherebbe. E quindi lunga vita a Kate Middleton. Ebbene, la principessa del Galles è tornata al Royal Madison Hospital di Londra per incontrare invece i pazienti e sostenere il nuovo centro per la cura olistica, perché ha fatto una raccolta fondi ancora qualche mese fa proprio per dare dei fondi a questo ospedale dove, a quanto dice, è stata curata benissimo, si è trovata benissimo. Un gesto anche inaspettato, a dir la verità, perché a distanza da anni dalle terapie Kate Middleton torna a varcare appunto alla soglia di questo ospedale, ma stavolta ovviamente senza l'ansia di dover svolgere un controllo medico, perché non è malata fortunatamente, e quindi con molto, molto meno ansia e molto più rilassata. Venerdì, quindi ieri, si è presentata a sorpresa nella struttura che l'ha curata appunto per il suo cancro, ma non per lei questa volta, però per stare vicino a chi la malattia la sta ancora combattendo, perché purtroppo sono tante le persone che vengono colpite dal cancro, e per scoprire di persona dove andranno appunto questi fondi, con la raccolta fondi che aveva preparato lui, che aveva fatto lei, a sostenere, per sostenere l'assistenza olistica in tutto il Regno Unito. Infatti, ecco, e Kate ha scoperto come quella raccolta fondi si tradurrà concretamente. Ci sarà un nuovo centro dedicato al benessere e al recupero dei pazienti oncologici, di cui ha visitato persino il cantiere. E dice che questo è il suo modo, piccolo modo ovviamente, ma ognuno fa quel che può, per ricambiare e dire grazie e per aiutare le persone che magari sono anche meno fortunate di lei, perché comunque, per quanto sia una brava persona, è sempre una privilegiata, e quindi bisogna anche pensare a chi non ha certo i mezzi che ha lei e le possibilità che ha lei, e quindi ci sono tante persone malate e che purtroppo non hanno tante possibilità. Quindi è un bel gesto e auguriamo naturalmente che possa rimanere sana per sempre, perché poi è importante che le persone che si rendono conto di essere delle privilegiate che facciano anche qualcosa per chi invece deve combattere ogni giorno, anche per problemi economici purtroppo, oltre che per la malattia. Bene, brava Kate. Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango, ce la riascoltiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: indietro di parecchio, 1978. Mamma mia. Quanti anni sono passati da Got to Be Real di Cyril Lynn, che abbiamo appena riascoltato stamattina nell'appuntamento delle 11 con gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con questa promozione straordinaria. Per tutto il mese di settembre il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi, che voi preferiate uno stile deciso e grintoso, un look elegante e raffinato. Con questi orologi è impossibile non trovare il vostro orologio giusto. E allora a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Io a questo punto vi saluto, vi lascio con Gino naturalmente e vi auguro un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì mattina intorno alle 8 come sempre. Ciao a tutti! Sono le 11 e 5 minuti. Ciao! I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
8: Biciclette di qualità superiore,
9: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
8: Ad un prezzo super accessibile,
7: da pagare con comodo.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

ho bisogno di un segnale. Questa è la canzone. Io ho bisogno invece di dare una bella pulitina alle corde vocali. Allora, questa mattina, come vi dicevo anche nei giorni scorsi, siamo giunti alla sesta presenza consecutiva, poi abbiamo ancora un piccolissimo sforzo la prossima settimana, lunedì, per quello che mi riguarda. Poi da martedì rientra un pochettino tutto all'ordine, rientra il nostro Paolo De Grandis nel pomeriggio e nella mattinata rientra Gianni Nardo. Detto questo, vi avevo accennato che avremmo avuto delle giornate molto belle, no? Infatti anche oggi c'è un splendido sole che ci accompagna, la temperatura è accettabilissima, dunque si respira, e dunque noi speriamo di restare in buona compagnia, voi ovviamente dalla parte anche di coloro che non hanno ancora fatto le vacanze, che magari ne stanno approfittando. Ieri, passando per il lungomare, ho visto ancora diversi stabilimenti con, non voglio dire tantissimi perché era un venerdì, insomma, però oggi sarà un po' di più, ombrelloni aperti, insomma, per prendere ancora un po' di sole e, perché no, respirare un po' di aria buona. Detto questo, verso mezzogiorno cercheremo di contattare nuovamente il nostro Piero, che ieri abbiamo avuto qualche difficoltà, per parlare delle nozze d'oro della radio, che giunge dopo il 1976, 18 ottobre, a fra poco alle 50 anni appunto della sua esistenza. È un bel traguardo e di questo ne parleremo anche un po' con il nostro Piero, che era tra i primi a essere presente davanti ai microfoni della BCS. Allora, San Giovanni, a

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

segui il sole. Vabbè, insomma, con quel poco filo di voce, comunque a gran voce, io vi ricordo, poco filo di voce a gran voce, Planet Bike. Devo salutare intanto tutto lo staff, lo faccio sempre volentieri, Stefano, tutto il suo staff, che sono sempre gentilissimi, sono sempre lì a disposizione. E da Planet Bike, che appunto, dove che trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino, comunque andate a scoprire, è un super assortimento di e-bike anche di qualità superiore, possiamo dirlo tranquillamente, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata, cosa volete di più, insomma. Poi, parlando di prezzo, il prezzo è super accessibile, come sempre, paghi con comodo, a rate, senza busta paga, e ricorda che nell'officina specializzata il nostro Stefano e il suo staff riparano anche qualsiasi tipo di bici. Planet Bike la trovate in Viale Mediterraneo 131 da Sottomarina, entra dunque da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici. Era tutto per quello che riguarda Out Now, che ritornerà con voi fra un'ora circa.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dai dai Shakira, vabbè, insomma carina, no, questa canzoncina, vabbè. Allora, vediamo se riesco. Ho trovato una cosa su internet che trovo veramente molto carina, se la voce mi permette questa mattina di portare a termine anche il programma. Praticamente 10 frasi che distruggono un matrimonio, così è il titolo. E che meglio poi, fra l'altro, non dire al proprio partner. Cerco di darvi alcune indicazioni, senza approfondire ovviamente. C'è questa frase: è tutta colpa tua. Meglio dire: penso che entrambi abbiamo gestito male la situazione. Poi c'è qualcosa che non va in te. Meglio dire: il modo in cui mi hai parlato mi ha ferito profondamente. Dopodiché avremo modo, non hai mai, perché non puoi essere più come, non so nemmeno perché sto con te, meglio dire ho bisogno di un attimo prima di parlarne, insomma parliamone un pochettino insieme. Oppure dire calmati, meglio dire capisco che sei turbato o turbata, dimmi perché, insomma cerca di darmi una mano. Oh, poi questa è classica, sei proprio come tua madre, oppure sei proprio come tuo padre, insomma è meglio dire parliamo del problema, senza paragoni, però senza fare paragoni. E vabbè, poi avremo modo di accennare ad altre cose. Dunque sono cose che fanno male non solo al matrimonio, insomma, perché non è che esiste solo per le persone che sono sposate, ma anche per coloro che vivono in compagnia di un compagno, di una compagna. Ecco, misurare bene le parole o dirle magari lo stesso significato in un altro modo. Io mi devo subito bloccare perché la voce dice anche tu adesso statene zitto e presenta Simply the Best. Parliamo di anni 2000, para non verte masse del 2000, la mosca tse, e poi ascolteremo del 2012 Six Degrees of Separation. The script a tutti voi, buon ascolto.

0: 6 degrees of separation. This grip. Ho trovato molto carina anche questa notizia, no? Per anni. Sì, possiamo? Thank you, regia. Allora, per anni la ricerca ha cercato di spiegare, noi adesso fra poco, insomma, anche l'estate ce la lasciamo dietro le spalle, di spiegare perché le zanzare, queste maledette zanzare, pungono alcune persone più di altre, no? Individuando fattori come gli odori corporei, l'anidride carbonica emessa con il respiro, il calore della pelle e tutte queste cose. La domanda è stata affrontata quasi sempre come se tutte le zanzare seguissero gli stessi criteri. Invece un nuovo studio pubblicato su Scienze mostra che la realtà è molto più complessa di quanto si pensasse. Le zanzare non scelgono tutte allo stesso modo, ma specie diverse sono attratte più di altre da specifici odori, per esempio corpori. Questo significa che l'essere un calamita per le zanzare non è una caratteristica universale, ma che determinate specie prediligono alcune persone. Insomma, vabbè, tu mi sei simpatico e io ti vengo a bere un po' di sangue, insomma, che non sono necessariamente comunque le stesse scelte da altre specie. E comunque loro scelgono, dunque, dipende proprio dalla persona. A te no, stai tranquillo, non ti faccio nulla, a te invece facciamo un brindisi adesso con un po' del tuo sangue. Detto questo, era Simply oggi che abbiamo presentato, un po' di reclame, dopo ci ritroveremo con David Kushner.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
3: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria Da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria Da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: certo.
1: Ligabue, Ligabue. La prossima canzoncina ve la voglio presentare, perché anche se è uscita da qualche anno, mi sembra dovrebbe essere 2021-2022, però di questo artista che tanti riconoscono veramente.

0: Io non ho riconosciuto la voce. Ah, no, Elton John, Hold Me Closer. Vabbè, avete capito anche voi se c'era la voce di Elton John o sono io che sono rimasto un pochettino indietro con la programmazione. Per quello che ci riguarda, ci avviciniamo verso il mezzogiorno di questo sabato 12 settembre. Come vi dicevo, avremo ancora tantissimi belle, bellissime giornate di sole, ancora 6, 7, 8 giorni prima magari di iniziare la vera stagione autunnale, però insomma godiamoci intanto questo sabato molto bello, molto splendido. Fra un 15 minuti avremo il collegamento con una delle voci storiche appunto in questi 50 anni, come vi dicevo, di Radio BCS. Avremo questa mattina con noi un tentativo che abbiamo fatto ieri, non è andato a buon fine, con il nostro Pierone Fidelfatti. Questo è attorno a mezzogiorno e 10, mezzogiorno e 15. Adesso abbiamo l'appuntamento con Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ma un trio eccezionale per una canzone che, pensate un po', ha una durata anche di 4 minuti e mezzo. Oggi nelle canzoni che ci arrivano e che noi scarichiamo per la nostra programmazione siamo sempre canzoni attorno ai 3 minuti, insomma questa è abbastanza lunga. Si usava negli anni 70 certi gruppi anche, vabbè, con delle incisioni anche di 5 minuti, di 6 minuti, abbastanza impegnativi. Vabbè, non c'è nulla di impegnativo quando noi parliamo di falegnameria padovana e stile design, che ancora una volta colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, per dare insomma una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padovan rinnova la tua casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Poi, insomma, vi diciamo, mettete in sicurezza la vostra casa, fatevi mettere un nuovo portoncino blindato e non solo avrete anche un po' di sicurezza più nella vostra casa, ma potete godere anche della detrazione del 50%. Falegnameria Padovan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Vabbè, in un modo o nell'altro cerchiamo lo stesso, con questo abbassamento di voce, di portare a termine il programma. Un po' di pubblicità, poi con Jealous Rovers, i Rolling Stones e poi il collegamento in diretta con Piero Fidelfa.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

quando sta. Classica battuta, ok, alright, the bug on the guy. In questo sabato 12 settembre Jean-Louis Le Bon ancora avec vous. Vabbè, era giovane.

0: Noi abbiamo avuto, come vi dicevo, tantissime difficoltà con il nostro Pierone. Insomma, alla fin fine il sottoscritto, con un abbassamento di voce notevolissima fra l'altro, con Piero ieri che ogni tanto andava nell'aldilà, ovviamente spariva dalla nostra diretta, oggi invece l'abbiamo recuperato in maniera proprio al 100%. Ciao Piero!
1: Ciao Gino!
0: Allora Piero, come passi intanto le tue giornate nel tuo splendido museo che hai allestito adesso? In quanto tempo sei riuscito a farlo? Un paio d'anni?
1: Tre anni.
0: In tre anni, insomma.
1: E non è ancora finito, perché l'aggiorno continuamente con strumenti, certi mi sono donati da ex DJ oppure le case di distribuzione. Comunque, guardando, perché io essendo uno storico mi segno sempre tutto, io il primo programma BCS, che si chiamava Classical Soul, è stato fatto nel 2000, il 15/9/76.
0: Pensa a te, 15/9 del 76, abbiamo già preparato il coso, mentre la nascita ufficiale abbiamo ricercato, proveniva dal 18 di ottobre del sempre 1976, ma ovviamente quando che noi poi eravamo, allora, se ti ricordi Piero, negli studi ancora del Viale Mediterraneo, no?
1: Sì, ti ricordi? All'ultimo piano.
0: Nella mansarda.
1: Nella mansarda.
0: Ascolta Piero, cosa ti è rimasto invece come ricordo della radio?
1: Ma degli inizi direi una cosa che mi è rimasta impressa era il notturno che facevo a BCS. E tu e Raffaello, con la macchina, andavate avanti in Romea per vedere fin dove che arrivava il
0: questo per correggerti Piero radio. Per correggerti, non con Raffaello ma con Alvaro Gradella.
1: Con Alvaro,
0: sì.
1: Io pensavo con Raffaello,
0: sì.
1: E a volte penso che lo facevate per farmi contento quando vi chiedevo si sente fino dove.
0: Sì, c'era questa, ma però i primi programmi veri notturni, che allora erano importantissimi, perché durante la sera, durante la notte, la gente non voleva solo ascoltare musica ma voleva anche sentire qualcuno che chiacchierava, no?
1: Esatto.
0: E dunque noi, per farti compagnia, ci siamo fermati alcune volte per dire: Piero, guarda che ti stiamo ascoltando. E tu facevi, mi ricordo, un orario anche molto particolare ed era anche impegnativo, che era dalle 2 della notte sino alle 6 del mattino, mi ricordo.
1: Sì, mi ricordo.
0: Insomma, è tanto cambiato, però adesso.
1: Una bella esperienza, c'è stata gente anche che ha telefonato, quelli che lavorano di notte, tipo il guardiano dell'ospedale e altre persone,
0: i panifici che aprivano anche alle 4, alle 4 e mezzo. Sì, ho capito. Piero, ti è mancata poi la radio, cioè da quando che tu poi hai avuto l'esplosione, non dimentichiamo che hai curato per tanti anni tantissimi artisti a livello discografico, come il nostro compianto Marco Galli.
1: Marco
0: anche, no?
1: Galli,
0: esatto,
1: sì.
0: Sì. Dunque ti ha dato la radio, ti ha dato la possibilità di approfittare dell'esperienza che avevi fatto in radio per il tuo lavoro discografico, o no?
1: Sì, poi non dimentichiamo che nel 79 ho aperto il disco club
0: a Chioggia, in Corso del Popolo.
1: E diciamo che lavorare anche su un negozio mi ha aiutato a capire
0: a conoscere un po' il mondo, diciamo, della produzione discografica.
1: Esatto.
0: Va bene Piero, un'ultima cosa che ti voglio chiedere, purtroppo poi avremo modo di parlare della festa che noi faremo, dove che sarai senz'altro invitato con tutti gli altri 37 speaker che sono passati in questi 50 anni, no? Allora, il museo da te è una cosa, si può visitarlo oppure bisogna chiamarti per prendere un appuntamento?
1: Bisogna chiamarmi o mandarmi un messaggio su WhatsApp, l'ingresso è libero, non c'è niente da pagare, e così possono vedere in operazione gli strumenti dagli anni 60.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Piero, io niente, ti mando un grande abbraccio, mi scuso anch'io se ho la voce un po' cadente, ma purtroppo ci tenevo anche a recuperare questa piccola diretta con te. Avremo modo di vederci e di parlare di tante altre cose.
1: Magari approfondire un po' gli speaker, mi ricordo Valerio Naccari che trasmetteva all'inizio, poi
0: ma tantissimi, Renzo Storchi, Renzo Storchi, Vanni Cassetta, sì, cioè ce ne sono da ricordare.
1: Anche i programmi con le dediche.
0: Vabbè, altri tempi, altri tempi. Ok Piero, io purtroppo ti devo salutare per il momento, ma avremo modo di incontrarci, ok?
1: Ok, io ti ringrazio intanto Gino e saluto tutti gli ascoltatori di DCS. Ciao.
0: Ok Piero, ti saluto tantissimo, ti saluto. Bene, allora, c'è Colin Listen, Maria.

0: è bella questa cosa qua, nel mondo delle pulizie, insomma parliamo delle pulizie naturali della casa, i rimedi della nonna, la nonna torna sempre, lì i rimedi della nonna, la cucina della nonna, l'abbigliamento anche della nonna, perché no? E tornano sempre utili. Oggi parliamo di questa cosa di versare una tazza di caffè nel WC. Sì, è uno di quei trucchi semplici che sorprende per efficacia anche. Insomma, il caffè non è solo una bevanda, ma un alleato per l'igiene del bagno, grazie alle sue proprietà naturali. Questo metodo aiuta appunto a neutralizzare odori e sciogliere piccole incrostazioni senza spendere in prodotti costosi. Perfetto per chi ama soluzioni fai da te, ecologiche e veloci. Insomma, questi sono anche i consigli della nonna. Versare caffè nel WC, oltre molteplici vantaggi per la manutenzione quotidiana, le sostanze acide presenti nel caffè contribuiscono appunto a sciogliere residui organici, oppure rendendo la tazza anche più pulita. Io non lo so, alla mattina noi non prendiamo allora solo un caffè, ne facciamo due, uno beviamo noi e uno lo buttiamo nel WC. Detto questo, appuntamento con Simply the Best, l'ultimo della mattinata. Ascolteremo dal 2013 Ellie Goulding con Burn e poi 2011 con Jessie J featuring Bob con Price Tag.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: Allora, ci tengo in maniera particolare, parliamo di una notizia sportiva. C'è stata questa settimana il decollo appunto della Champions League, abbiamo avuto la prima giornata, abbiamo avuto dei risultati, insomma la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid, poi c'è stata anche sì, l'altra sconfitta, adesso non mi viene in mente. non mi viene in mente, era il Napoli, vabbè, ok, il Napoli in casa addirittura. Detto questo, per arrivare poi alla seconda giornata in cui per la prima volta una squadra italiana insomma porta via un punticino, ed era la Roma che è stata riacciuffata verso la fine, insomma non ha portato a casa una vittoria che senz'altro era la portata, ma la squadra che ha sorpreso è la squadra del Como, insomma il Como che si trova in piena Champions League. C'è questa cosa molto ma molto carina da parte del presidente, che comunque a tutti gli sportivi che magari sono juventini, sono milanisti, interisti, insomma non hanno nulla in contrario se appunto il Como sta dimostrando anche a livello europeo di avere un allenatore veramente d'eccezione. Parliamo di Cesc Fabregas, che secondo il presidente dichiara: Cesc Fabregas è il nostro Johan Cruyff, insomma a dirlo non è appunto una persona qualunque, bensì il presidente del Como, Mirwan Suarso, che in un'intervista concessa agli spagnoli di Movistar a poche ore appunto del tanto atteso esordio in Champions League ha tessuto le lodi dell'allenatore catalano dicendo: Cesc ci ha aiutato ad arrivare a questo punto, la cosa più importante è che ci ha insegnato a crederci e sognare in grande, lo sta dimostrando, credo sia possibile se lavoro duro, ha aggiunto Suarso. Dunque non bisogna mai smettere di sognare, anche di sognare in grande, come ha fatto per esempio da piccolino anche il nostro Jannik Sinner, che sognava di diventare il numero uno del tennis e poi con tanta fatica, con tanto lavoro ce l'ha fatto. C'è questo Como che è veramente partito alla grande e noi ci aggiungiamo ai complimenti del presidente del Como per dire a Fabregas che ha insegnato a crederci e a sognare in grande. Questo vale un pochettino per tutti. Ci stacchiamo un po' con la pubblicità per poi ritornare con Audrey Hubbard e Sue Me.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
7: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
8: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Tomato by Clodia, il

0: Diretta tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.
2: Hola. Abbiamo l'ultimo appuntamento della mattinata prima di lasciarvi in compagnia con

anche se sono trascorsi più di 40 anni, no? Di questo Missing You, John Waite, è sempre comunque un brano orecchiabile, bellissimo da ascoltare, perché noi insomma parliamo della musica di adesso, sono proprio canzoni che passano, alcune, solo alcune rimangono, ma insomma, ascoltare brani 30, 40, 50 anni fa ci si accorge insomma che era diverso produrre un brano musicale. È anche diverso il mese di settembre rispetto agli altri, perché settembre è il momento giusto per ripartire, perché non farlo con stile? Insomma, quando noi parliamo della gioielleria Ballarine, che vi aspetta con una promozione da non perdere per tutto questo mese, che ha il 20% di sconto sia orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Trovi design, eleganza, personalità, comunque scegli l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Che tu preferisca uno stile deciso, grintoso, oppure un look elegante e raffinato, con Breil, Tommy Hilfiger e Bulova è impossibile non trovare il tuo orologio. Poi insomma il tuo stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire questa promozione presso i nostri amici della gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina. Proprio prima di salutarvi, perché il nostro Giulione sarà già in parcheggio, e io vorrei tanto conoscerla questa persona, vorrei essere suo amico. Sì, no, di Giulio, siamo già amici con Giulio. No, dopo mesi e mesi di attesa è stato finalmente centrato il 6 ultramilionario. Possiamo dirlo, supera la Lotto un jackpot da sogno, esattamente 223,2 milioni, lasciamo stare virgola 2, 223 milioni di euro, vinti con una schedina da appena 5 euro, ma insomma io non posso neanche dire ma perché non può toccare a me una cosa del genere, perché non prendo mai una schedina adesso. Allora, 223, in provincia di Lecco è successo questo. Ma chi è stato il fortunato vincitore che vedrà cambiata la sua vita dopo questa vincita? C'è

0: la caccia ovviamente a questa persona. Beh, vediamo quello che succede prossimamente in quelle parti là, insomma. Poi uno che vince tutti questi milioni addirittura può essere sì fortunato, contento, felice, ma ha dei problemi dopo, no? Dove li mettiamo i soldi, cosa vendiamo con i soldi, a chi li regaliamo, ai figli, ai nipoti, insomma non è una cosa semplice. Però io vi auguro a tutti voi di trovare nella vita delle fortune che non hanno solo a che vedere con i soldi, anche se ci vogliono, ma anche con tante altre robe importanti. L'importante è che siamo arrivati giustamente alle ore 13 e vi saluto 6 giorni consecutivi nella mattinata con una vociona così buttata proprio in deriva, se vogliamo chiamarlo. Lunedì mi aspetta ancora un ultimo appuntamento, domani in mattinata c'è Giulio, dunque vi do appuntamento lunedì alle ore 11 per l'ultima sostituzione, il cosiddetto tappabuchi di Radio BCS Jean-Louis Levan. A tutti voi ancora un buon weekend, un buon ascolto con noi di Radio BCS.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS, primissima, primissima.
1: Ok, possiamo partire. Buongiorno, buon pomeriggio, meglio, buon pomeriggio, sono le 13:12, apre così questo nostro appuntamento che si occupa di gestire la prima parte del pomeriggio, del sabato pomeriggio su Radio BCS. Giulio Merlini, il sottoscritto, il sottoscritto, faccio la firma, aspetta, ha intenzione di tenervi compagnia fino alle 5 di questo pomeriggio, tanta musica, informazione, insomma, l'invito è quello di rimanere in sintonia. Dai, stiamo insieme fino alle 17. Adesso, subito per aprire bene, degnamente, questo nostro appuntamento, la musica è quella di Noemi.

0: Uno dei progetti che ci sta convincendo di più, devo dire, in questo periodo è quello di Jungle con Sunshine. Adesso invece, subito dopo il Jungle, abbiamo una novità che riguarda Fred De Palma, che vi facciamo ascoltare in Out Now, quel che esce sul mercato ed entra nella nostra programmazione quotidiana. Il titolo della canzone è Ragazzino.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: E questa era in collaborazione con Planet Bike. Da Planet Bike trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e anche bambino. Andate a scoprirle, è un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motori più potenti, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali con stop di frenata. Il prezzo super accessibile come sempre, pagate con comodo a rate senza busta paga, e ricordate che nella officina specializzata si riparano qualsiasi genere di bici. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike e ne uscite con la vostra nuova bici.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande intuito.
6: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Tempo di Simply the Best a questo punto, e la musica degli anni 90 vi aspetta ed è giusto farla andare dunque in quello che è lo spazio dedicato con Raff, Sei la più bella del mondo, questo che è stato un grande successo del 1995, seguirà subito dopo TLC, anzi seguiranno loro con No Scrubs, in questo caso l'anno è 1999.

0: Scrubs, TLC su Radio BCS in questo passaggio da dedicare alla, naturalmente a Simply the Best in questo periodo in collaborazione, è giusto ricordarlo, con Super Coffee Shop che vi dà la possibilità di avere il meglio per quanto riguarda il vostro la vostra colazione. Super Coffee Shop è in Viale Tirreno a 86 a Sottomarina, giusto?
1: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar e Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora.
3: Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Parlare d'amore, Saif, personaggio di questo 2026 a Sanremo. E naturalmente da segnalare anche la collaborazione di Bresh, che lo aiuta in questo caso nell'interpretazione di questo disco. 13:49, buon pomeriggio, qualsiasi cosa stiate facendo continuate a farla con noi. L'occasione è quella di prepararvi ad una serata, immagino, spero, naturalmente interessante. L'occasione è quella di proporvi grandi successi di bellissime canzoni, come in questo caso quella di Coldplay, questo che ritorna ad essere un brano interessante da proporre nel nostro sabato pomeriggio. Si intitola We Pray. Preghiamo tutti insieme? bella canzone. We Pray, Coldplay su Radio BCS. In primissima.

0: Genova e Napoli, questa è Alfa con il featuring di Gigi D'Alessio. Alfa che si prodiga spesso, devo dire, nelle collaborazioni con altri suoi colleghi più o meno noti, ma insomma, in questo caso Gigi D'Alessio è un'istituzione in una certa parte d'Italia. Vabbè, comunque chiudiamo quest'ora riproponendo quello che è stato negli anni 90 un vero e proprio inno per chi amava la musica nera, 1996 in particolare, ed è una straordinaria interpretazione di Tupac, si intitola California Love.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Ciao!

0: Shakur, questa è California Love, quello che è stato, come ho detto prima, l'inno per la, quanto riguarda la metà degli anni 90, ma secondo me dell'intero decennio, perché in effetti questa era una delle canzoni dei must, che in quelli che erano locali che facevano ascoltare la musica nera è assolutamente impossibile da non trovare, da non ballare, era un must. Falegnameria Padoana e Stile Design vi hanno offerto l'ascolto e colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare anche una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano numerosi nel loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Ora delle 14:02.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

vecchia idea di Eiffel 65, quindi insomma sì, è andato in cerca di materiale che è stato ideato da degli italiani. Diamo un'occhiata ad una notizia che fa sicuramente piacere, perché è stato inaugurato un nuovo polmone verde per Sottomarina. Oggi infatti si è inaugurato il parco urbano Arena Dusa, dove un tempo regnavano il degrado e l'incuria. Oggi è stato inaugurato un'oasi di natura, sport e aggregazione, pronta a diventare il nuovo cuore pulsante di Sottomarina. Questa mattina alle 10 c'è stata la presentazione ufficiale del completamento dei lavori del parco urbano Arena Duse. La trasformazione dell'intera area è il frutto di un percorso ambizioso avviato dall'amministrazione Amelao da febbraio del 2024, grazie ad un investimento complessivo che supera i 3,2 milioni di euro, finanziato sia attraverso le risorse del PNR dedicate alla riqualificazione della città, sia con fondi comunali. Un quadrante urbano rimasto troppo a lungo vulnerabile al vandalismo ha cambiato radicalmente volto ed è a questo punto a disposizione della cittadinanza, che avrà modo così di godere di questo spazio che è per l'appunto dedicato naturalmente alla natura e allo sport. Bella idea, devo dire, sicuramente azzeccata. La musica di Sam Jacobs prosegue in questo sabato pomeriggio. Buon divertimento se siete in spiaggia. Non so quanta gente ci sia, non so se ci sia, se tiri aria, se ci sia l'opportunità comunque di prendere un po' di sole, credo, forse, chissà.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sempre the best. Se volete ascoltare il meglio della musica dei 2000, beh, a questo punto ci sono due perle che vi aspettano. Omicron Cheerleader, era il 2015 in questo caso, seguito da Smooth Mouth, da Smash Mouth, e si intitola I'm a Believer. Questo in questo caso è un brano che risale al 2001. Simply the best. Simply the best.

0: Bello riscoprire e ritrovare questi grandi successi del passato in quello che è lo spazio che si chiama Simply the Best 80, 90 oppure 2000.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.

La musica di Another che precede un'altra cosa interessante di questi ultimi tempi, firmati da Fabri Fibra insieme a Pinguini Tattici Nucleari. Sto parlando di Goya.

Libra, anche lui presente in questo nostro appuntamento del sabato pomeriggio. C'è un articolo che compare nella rete al TG.com, se volete la precisione, che farà sicuramente discutere, perché riguarda una signora che è, insomma, che era stata licenziata perché aveva usufruito della legge 104 per poter accudire la madre, ma però era stata pizzicata che andava al mare. La Corte d'Appello, bene, sappiate che la Corte d'Appello le ha dato ragione e quindi l'ha fatta reintegrare. La sentenza dice che della Corte d'Appello ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento. Infatti, secondo i giudici, l'assistenza a una persona con disabilità non deve necessariamente tradursi in una presenza fisica continua, piuttosto è necessario valutare concretamente la durata degli allontanamenti, l'assistenza effettivamente prestata e l'organizzazione complessiva della giornata. Questo dice la Corte d'Appello per quanto riguarda questo caso, che farà sicuramente giurisprudenza. Tiro Mancino, ma dai, vuoi dire 2016? Dopo 10 anni di tempo lo ritroviamo il buon Federico Zampaglioni. Questa è la bellissima Piccoli Miracoli.

beh, è proprio lui. Federico Zampaglione, che insomma non sarà proprio il top per quanto riguarda, non, cioè, non avrà il culto dell'animale da palcoscenico, però insomma è un personaggio che quando si tratta insieme al padre, è una famiglia, è una ditta familiare, Tiro Mancino, che insomma quando escono con qualcosa, quel qualcosa poi alla fine risulta essere avere un'armonia gradevole, riescono ad essere, ad entrare in quelli che sono i gusti degli italiani. Ci stiamo arrivando a quello che sarà lo spazio da dedicare agli Unforgettable. Dobbiamo però far ascoltare un'altra cosa a questo punto, e che ci darà l'occasione di ritrovare un ennesimo successo di questo periodo, quello di Hagel.

0: che ritorna con questa canzone in collaborazione con Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Questo è il titolo del pezzo che insomma sta funzionando in questa estate 2026. C'è da segnalare poi, ma immagino che l'abbiate vista perché i social sono pieni della pubblicità di un marchio che ha chiamato come testimonial Madonna per il trucco, marchio per il trucco, insomma, devo dire che fa comunque la sua bella porca figura. Quindi insomma, quelle che erano le intenzioni, se le intenzioni erano quelle di poter insomma, monetizzare l'investimento realizzato facendo gli interventi di chirurgia plastica, beh, devo dire che in parte immagino che insomma abbia guadagnato più di qualcosa per quanto riguarda questa sponsorizzazione. Chiudiamo la parentesi Madonna, ne apriamo un'altra relativa alla musica del passato. 1988, in quel periodo faceva la sua apparizione un personaggio, una ragazza molto carina, ragazza che ha fatto in quell'anno innamorare un po' tutti. Si chiamava Yaz, che in collaborazione con un progetto che si chiamava The Plastic Population hanno realizzato una delle canzoni che in quel 1988, in quell'anno, è stata veramente una delle cose che ha funzionato veramente di più in discoteca e anche in radio, devo dire, perché lo programmavamo veramente alla grande. Si intitolava The Only Way's Up, Yaz and the Plastic Population.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: che meraviglia. Poi Yas, in quel periodo funzionava Lisa Stansfield, anzi si faceva conoscere Lisa Stansfield e Yas, queste due fanciulle che poi hanno preso strade, nel senso che hanno, si sono separate da quelli che insomma erano i loro progetti diciamo musicali, in collaborazione con altri grandi professionisti. E per Lisa Stansfield la cosa insomma ha preso una strada decisamente in discesa, mentre per Yas sì, insomma, Yas ha realizzato un album tutto suo, ha fatto un grande successo, però poi si è arenato alla sua carriera e insomma, non è riuscita più a proporre qualcosa di convincente sotto il punto di vista della classifica. Quello che abbiamo ascoltato intanto è quello che Gioielleria Ballerina vi ha offerto. Settembre è il momento giusto per ripartire, e perché non farlo con stile? Da Gioielleria Ballerina ti aspetta una promozione da non perdere: per tutto il mese di settembre hai il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegli l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Che tu preferisca uno stile deciso e grintoso o un look elegante e raffinato, con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova è impossibile non trovare il tuo orologio. A settembre il tuo stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Vieni a scoprire la promozione da Gioielleria Ballerin, Gioielleria Ballerin, che trovi in Viale Padova a Sottomarina. Le 15:04.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Tomato by Clodia.

0: ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

ogni volta che che vedo, leggo il titolo, il nome di questa formazione, mi viene un po' a sorridere, perché in milanese Bauscia è un baucco, in pratica per noi è il baucco, Bauscia. Vabbè, comunque chiudiamo questa parentesi, baucca. Parliamo di un appuntamento importante invece per chi ama il ciclismo, il grande ciclismo fuoristrada che fa tappa in Laguna. Domani, domenica 13 settembre 2026, lo storico impianto del campo sportivo di Sant'Anna in via Pegorina a Chioggia si trasforma nel cuore pulsante del cross country Veneto, ospitando così la 34esima edizione del trofeo Sorriso XC Cross Country. L'evento, appuntamento ormai di riferimento per il movimento ciclistico regionale e nazionale, quest'anno alzerà ulteriormente l'asticella agonistica e la manifestazione sarà infatti la terza tappa del trofeo Serenissima 2026 e valuterà i percorsi con lo status di gara top class, fondamentale per l'assegnazione dei punti valevoli per il ranking nazionale, per i ranking nazionali ed internazionali. Un appuntamento dunque interessante per chi ama le bici con i pneumatici artigliati, con gli artigli, per il fuoristrada. Oh,

0: Luis Capaldi ci porta così ad ascoltare la novità firmata da Ernie, si intitola Dedica, l'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Martina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Voglio andare a fare un giro con una bici da Planet Bike, infatti trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e anche bambino. Andate a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore ancora più potente, autonomia che arriva fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo poi super accessibile come sempre. Pagate con comodo, a rate e senza busta paga, e ricordate che nella officina specializzata si riparano qualsiasi genere di bici. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscirete con la vostra nuova bici.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La vena creativa dei Bono e dei suoi compagni, gli U2, non si esaurisce mai. Street of Dreams, questo è il titolo del nuovo lavoro. Dagli anni 80 ritornano puntualmente ogni anno, ogni stagione, insomma molto spesso, ma anche se non ogni stagione, ma comunque molto spesso, con dei lavori che risultano essere gradevolissimi e confermano quel che di buono certo hanno fatto nella loro storia e nella loro vita e nella loro carriera. Bravi YouTube, è tempo a questo punto, a proposito di anni 80, è il momento degli anni 80 in Simply the Best, un paio di grandi hits di quel periodo. Il primo riguarda Europe ed è risalente al 1986. Attenzione, 1986. A dire il vero, in quell'anno, quando è uscito questo singolo, la cosa non è che mi convinse in modo totale. Sì, capivo che comunque avrebbe fatto successo, ma personalmente la ritenevo un po', insomma, un po' eccessivo. Comunque, insomma, non mi è mai piaciuto più di tanto. Detto questo, io conto niente, meno di niente per quanto riguarda gusti musicali, però insomma questa è invece una cosa che agli italiani è piaciuta molto, e non solo agli italiani, ma un po' in giro per tutto quanto il mondo. Si intitolava The Final Countdown. Niente po' di meno. Subito dopo invece una cosa che risale al 1981 e che Rod Stewart realizzò, è una cosa un pochino commerciale, devo dire, però insomma nell'81 funzionava, ha funzionato e ha reso così ancora una volta ancora più ricco Rod Stewart. Si intitolava Young Turks, un singolino. Quel periodo funzionavano i singoli, i dischettini, i vinili a 7 pollici, insomma ha funzionato anche questo. Chiuderà questo spazio da dedicare agli anni 80 tutto questo, Simply the Best.

0: Mr. Rothier, John Jarks. Era l'anno 1981, sarà tutti più giovani anche lui, devo dire. Ultimamente è stato sottoposto il mese scorso ad un intervento al cuore per uno stent coronarico e insomma le cose sembrano stia andando per il verso giusto sotto il punto di vista della sua salute, quindi sembra che si riprenderà molto molto presto e molto presto ci sarà l'occasione anche di andarlo a vedere e ad ascoltare dal vivo. Bravo Rod, ci fermiamo per qualche minuto a questo punto dopo aver ascoltato un gran paio di grandi successi del decennio degli 80 per poi tornare ancora con le nostre grandi hits e quella in particolare quella di Sia con il singolo intitolato I'm Still Here.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Tomato by Club.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande.
0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

I'm Still Here. E questa era Sia nel nostro sabato pomeriggio insieme qui su Radio BCS. Dava un'occhiata a quelle che sono le partite della Serie A che si sta disputando in questo momento, è quella tra il Genoa e il Frosinone, con il Frosinone peraltro che sta vincendo in casa del Genoa per 1-0. Ma poi alle 18 quello che sarà un match fuori casa per il Milan che incontrerà la Lazio a Roma, ed è una partita decisamente interessante da valutare, da vedere, anche perché i milanisti si sa sono veramente tantissimi anche da queste parti. E poi questa sera alle 20:45 Atalanta-Cagliari, altro appuntamento con delle squadre importanti e sicuramente degne di interesse per tutti coloro che amano il calcio e la Serie A in particolare. Tommaso Paradiso, ma anche lui è con noi in questa giornata, si intitola Agitare Coca-Cola.

0: ci sono buone notizie a proposito per la signora Germanotta. Pare, anzi è ufficiale, ha dato alla luce il suo primo figlio. A riferirlo in media statunitensi, in particolare il sito Page Six, sulla homepage di quest'ultimo sono visibili le prime foto della pop star del compagno Michael Polanski in compagnia del neonato, che però non si sa se sia un maschietto o una femminuccia, e non si conoscono dettagli per quanto riguarda il pargolo. Attendiamo notizie. Nel frattempo ci dedichiamo a quello che è stato il cavallo di battaglia degli ABBA nel 1975. Si intitolava SOS.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Falegnameria Padoane, stile design, rinnova la vostra casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità e con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoane, stile design, aspettano tutti voi nel loro showroom che trovate in strada Madonna Marina 325, sotto Marina.

0: Estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
1: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Una notizia che può essere decisamente, sarà decisamente utile per le mamme e i papà: il comune di Chioggia informa le famiglie interessate che da lunedì 21 settembre prenderanno avvio i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico per l'anno scolastico 26-27. L'amministrazione comunale, attraverso gli uffici della pubblica istruzione, sta lavorando in collaborazione con gli istituti scolastici e con i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi per garantire un avvio regolare e rispondere alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie. Per conoscere le condizioni di accesso, le modalità di fruizione e tutte le informazioni relative ai due servizi, le famiglie sono dunque siete invitate a consultare le pagine dedicate al sito del Comune di Chioggia, facile dunque da ritrovare le notizie per quanto riguarda questo argomento. Ora con noi Bob Sinclair.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pitria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dato ormai queste performance anche a livello di dance floor, la possibilità anche di muoversi a tempo della sua musica. Musica che a questo punto diventa interessante anche grazie alla presenza dei Cardigans, che nel 1996 ci fecero dono del singolo intitolato Love Fool. A chiudere questa parentesi dedicata ai 90, in Simply the Best, i Queen con Heaven Forever One.
1: Simply the Best. Simply the Best.

Quanti ricordi, con i Queen, bello, bello chiudere questo appuntamento. Simply the best, 80, 90 e 2000, tra meno di un'ora qui su BCS.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: corretto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

MGK. Allora, giusto, è a questo punto il caso di ricordare quelli che saranno gli appuntamenti per quanto mi riguarda, per quanto mi concerne, per domani mattina a partire dalle 9, esatto, l'occasione di rimanere ancora una volta con tantissima musica e con l'informazione, e con piacere avrò l'occasione di salutare chi nel frattempo avrà raggiunto la nostra spiaggia, perché poi è la domenica. Magari daremo un'occhiata a quelle sono le previsioni per quanto riguarda la giornata di domani. Adesso subito con noi Fabri Fibra, ma soprattutto M.

for you, questo è il titolo. No, guardavo quelle che sono le previsioni per quanto riguarda il meteo di domani, che ricalcano in sostanza quelle che sono le condizioni di quest'oggi, cioè cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, quindi tranquille. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26 gradi, quindi insomma abbastanza decente, la minima di 19, lo zero termico, vabbè, ce n'è. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord a nord-ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est a sud-est. Mare poco mosso, per quanto riguarda le allerte non ce ne sono, insomma bella giornata, quindi non è che me lo sia inventato io, è Trabimeteo che lo dice, quindi voglio dire, un sito abbastanza coerente, abbastanza affidabile sotto questo punto di vista. Break and Swim, la hit di questo 2026, ci tiene compagnia in questo sabato. Dance, dance, dance.

0: music, quanti successi in quella che è la prima parte di questo sabato pomeriggio. Noi ci ritroviamo, lo ricordo, sabato prossimo sempre, per quanto riguarda la prima parte a partire dalle 13 fino alle 17, poi Monica a continuare, ma insomma domani abbiamo ancora tempo per ascoltare veramente delle bellissime cose, quindi vi aspetto tutti. Adesso, e per chiudere questo nostro appuntamento insieme, abbiamo interpellato e abbiamo deciso di estrarre dal nostro database storico, che è pieno di cose assolutamente memorabili e bellissime da ritrovare, il Soul to Soul, il Deep Soul che ritorna insieme a Carol Wheeler, la sua voce straordinaria. L'occasione è quella di ascoltare quello che è stato nel 1989 il loro cavallo di battaglia. Sto parlando di Back to Life.
1: Radio BGS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: L'Ocean c'è chi più ne ha più ne metta, lo so. Sono passati tanti anni, è stato bello, però è passato. E beh, comunque l'importante è riuscire a riprendere, grazie al nostro database, questi ascolti, ed è insomma stato un piacere che abbiamo condiviso con Gioielleria Ballarin. Settembre è il momento giusto per ripartire, perché non farlo con stile? Da Gioielleria Ballarin ti aspetta una promozione da non perdere. Per tutto il mese di settembre hai il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegli l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Che tu preferisca uno stile deciso e grintoso o un look elegante e raffinato, con Braille, Tom Hilfiger e Bulova è impossibile non trovare il tuo orologio. A settembre il tuo stile vale il 20%, il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Vieni a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin, che trovi in Viale Padova a Sottomarina. Vi saluto, vi do un augurio di una buona serata, divertitevi. Le 5, le 17 minuto. Ciao da Giulio Merrini. A domani.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patate.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti

0: esterni, di pinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 182 182. Sabato pomeriggio del 12 di settembre. È calata di un bel po' la temperatura, mannaccia. Adesso si sta bene, solo che quando ti muovi con lo scooter, con la moto, prima non avevi bisogno della maglietta, adesso quasi quasi sì, soprattutto quando va giù il sole senti che l'aria non è più calda ma è freschina. Ecco qua, quindi siamo arrivati al 12 di settembre, è comunque un bellissimo sabato. Un buon pomeriggio a tutti, un ben ritrovati naturalmente, Monica Laurenti con voi per le prossime ore a Radio BCS, la radio che state ascoltando anche oggi, grazie di essere con noi. Momento dedicato alle novità con Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, grande showroom per voi da Planet Bike, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire queste, a vedere queste bellissime bici, questo assortimento veramente incredibile, bici di qualità superiore, motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, prezzo veramente super accessibile, pagate con comodo a rate la vostra bici senza anticipo né busta paga. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina. C'è Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande intorno.
12: Il primo disco.
13: At first I was afraid.
12: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
14: Schifo.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sabato pomeriggio alle 17:27, passaggio Simply the Best anni 2000 per fare l'amore, Irene Grandi, subito dopo Lily Allen con Fuck You.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
9: Acquista!
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Solo nostra.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini. Allora, io sono molto curiosa di sapere chi vincerà la mostra del cinema di Venezia. 83esima edizione, si dice che sia stata un'edizione a stelle e strisce, con una forte presenza italiana. 5 dei 20 film in concorso nella sezione principale sono infatti di produzioni italiane. In attesa della cerimonia finale, quindi impazza il Toto Leone. Secondo i rumors, super favorito per la vittoria finale sarebbe NASA di Yuval Abraham, e documentario girato di notte sui tetti di Tel Aviv, interessante, che rivela i dettagli dei sistemi alla base delle uccisioni di civili palestinesi a Gaza programmate da Israele. Pensa un po'. Quindi questo è il super favorito per quanto riguarda la vittoria della Cinema di Venezia. Poi sarebbero tornati al Lido i registi Lee Chang-dong con Possible Love e Stefan Bryce, e un segnale che spesso anticipa un premio. E quindi, insomma, ci sono queste voci che probabilmente vincerà questo film, che è il super favorito per la vittoria del Leone d'Oro. Quindi, se già circolano queste voci, molto probabilmente sarà questo il film a vincere la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione. Dovrebbe essere veramente un bel film. Vabbè, insomma, se vince il Festival del Cinema sicuramente lo è, e sarei veramente anch'io molto curiosa di vederlo. Andiamo avanti, You and I, una vecchia canzone dei Delegation, mitica canzone, mitico successo, ripreso da David Guetta.

0: Greta.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: la dolcissima canzone del 2002, Nelly con Kelly Rowland, questa era Dilemma. Ed era l'Unforgettable delle 18 con Falegnameria Padoana e Stile Design, che trovate naturalmente in strada Madonna Marina Sottomarina. Naturalmente di sabato sono chiusi e ritorneranno operativi lunedì, quindi passate di là, avete bisogno di serramenti nuovi, state rinnovando casa. Falegnameria Padoana e Stile Design propongono delle porte, delle finestre in design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi come sempre ricordiamo i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Strada Madonna Marina a Sottomarina. Radio BCS, buon sabato, diamo un'occhiata agli orologi. BCS Time leggermente in anticipo, manca un minuto alle 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sotto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: 18:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

notizia di poco fa che arriva da Marcon in provincia di Venezia. Notizia riferita a uno skate park. Troppe bestemmie, il sindaco ha deciso di chiuderlo. Incredibile, troppe bestemmie allo skate park. Il sindaco lo fa chiudere per una settimana. Ha scelto la tolleranza zero, quindi il primo cittadino di Marconi in provincia di Venezia, che ha deciso di dare una lezione ai giovani utenti dell'impianto sportivo del paese, vittima negli ultimi mesi di degrado e comportamenti tutt'altro che adeguati per uno spazio di socialità e divertimento. A raccontare la situazione è Il Mattino di Padova, che tra danneggiamenti e rifiuti abbandonati ovunque traccia un profilo ben lontano dalle finalità ludiche, soprattutto educative, con cui lo skate park era stato aperto per offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione. Nel tempo le segnalazioni si sono moltiplicate, così il sindaco Matteo Romanello ha deciso di adottare la linea dura e mettere i sigilli all'impianto fino al prossimo 20 settembre. Un provvedimento che non si basa solo sul sentito dire, perché nelle scorse settimane il primo cittadino aveva voluto toccare con mano la realtà ed è rimasto veramente danneggiato, amareggiato e deluso di questa cosa, perché ha appurato lui stesso quello che succedeva in questo skate park. Ho visto una situazione estremamente degradante, ha aggiunto il sindaco, che ne ha dato notizie anche attraverso i propri social, in particolare ragazzini senza alcuna protezione obbligatoria, mancanza di rispetto per le strutture pubbliche, quindi di tutti, rifiuti abbandonati in ogni dove, infine un linguaggio e atteggiamenti che non possono trovare spazio in un'area pubblica della nostra città, a partire dalle bestemmie. Quindi la decisione di questa ordinanza che non lascia spazio e ha chiuso praticamente questo skate park per fino al 20 di settembre, quindi sono per una settimana, perché ha detto vediamo un attimo se insomma questi ragazzi, se questo degrado sistema un attimo, poi riapriamo il tutto e vediamo come va la cosa. Beh, ha fatto anche bene, secondo me ha fatto anche una bella lezione, ci sta. Andiamo avanti, buon pomeriggio, la versione 2016 di E tu come stai, un grande successo naturalmente.

0: Abbiamo sentito anche Madonna con Danceteria. Ci fermiamo per una breve pausa, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Care, buon sabato naturalmente pomeriggio con una bellissima giornata di sole, una bella temperatura che si aggira intorno, secondo voi, 25-24 gradi centigradi, 24-25 gradi centigradi. Domani il tempo è previsto bello, domani sarà una bella giornata, tranquilla, calma, calda, quindi per chi magari volesse ancora passare del buon tempo in spiaggia. Andiamo avanti con Simply the Best, anni 80, ci sono i Depeche Mode, Just Can't Get Enough, subito dopo Mike Oldfield, Foreign Affair.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
1: Abbina

0: 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo,
7: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
6: la migliore,
7: ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.

diretti verso le 7 di sera alle 18:42 minuti. Ancora buon pomeriggio, buon weekend. Io sono Monica Laurenti. Adesso mettiamo anche Mark Entreatment dopo aver sentito Alex.

pecora, che poi tra l'altro sono anche i più costosi. Mi piace anche molto il provolone, quello piccante, buonissimo. Se piace anche a voi, stavo proprio leggendo in questo momento per quanto riguarda gli appuntamenti vari di settembre, che c'è una settimana dedicata ai cicchetti con il provolone Valpadana DOP. Per una settimana questo succede dal 14, quindi fammi vedere, dal lunedì fino a domenica a Venezia. Questo succede a Venezia, anche a Venezia naturalmente, anche soprattutto a Venezia i baccari sono veramente tanti, quindi vengono selezionati 15 baccari che si sfideranno nella creazione di un cicchetto originale inedito ideato per valorizzare una delle eccellenze della tradizione casearia italiana, il provolone Valpadana DOP, buonissimo. Il contest è promosso dal Consorzio di Tutela Provolone Valpadana e finanziato dal Fondo Regionale per lo Sviluppo Rurale in collaborazione con CRAB. Ogni locale interpreterà il provolone secondo il proprio stile, con l'obiettivo di raccontare sia l'identità del prodotto sia quella dei baccari. Quindi ci sono 15 baccari, ci sono anche i nomi scritti, insomma, la Vecchia Pappussa al Mammoletto, l'Osteria al Tappo, poi fammi vedere, Baccarando in Corte dell'Orso, i Compari Baccaro all'Imbuto, ma che nomi, il Baccarotto, eccetera eccetera. Il pubblico sarà parte attiva dell'iniziativa, potrà degustare i cicchetti in gara e seguire l'itinerario attraverso la mappa interattiva, collezionare un timbro in ogni locale visitato e votare il proprio cicchetto preferito tramite QR code. Molto interessante questa cosa. Il giudizio finale sarà affidato per il 50% alla giuria popolare e per il restante 50% ad una giuria tecnica. Ecco qua, quindi questo succederà da lunedì a domenica prossima, 15 baccari che si sfidano per il miglior cicchetto a tema provolone. E questo succede appunto a Venezia. Andiamo avanti, c'è Elisa, eccola qui. Kintsugi.

0: Rosa, il brano che anticipa l'uscita dell'omonimo album prevista per il 27 novembre. Tra un anno esatto, l'11 settembre 2027, terrà un concerto alla RSCF, Arena di Reggio Emilia, per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Brava Elisa, l'abbiamo sentita naturalmente con la canzone nuova. C'è Unforgettable, i grandi successi del passato, Chivalry con Goodnight Moon.
1: Radio BGS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Era il 2000. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Unforgettable con Gioielleria Ballarin, mese di settembre speciale per acquistare un bellissimo orologio. Regalatevi o regalate un Breil a Tommy Hilfiger e Bulova, scontati del 20%, design, eleganza e personalità. Scegliete l'orologio perfetto per ogni momento. Scegliete un orologio con uno stile deciso, grintoso, oppure un look elegante e raffinato. Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, impossibile naturalmente lasciarsi scappare questa bella promozione con questi orologi eccezionali che sono scontati del 20% solo per il mese di settembre. Passate da Gioielleria Ballarina che trovate in Viale Padova Sottomarina. Buon tardo pomeriggio, ora esatta 19 precise precise, tra poco.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes,

0: I gemelli pizzaioli vi aspettano.
1: Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
1: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
1: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
1: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
1: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Allora, è arrivata la condanna per Yash Kerbach, che è praticamente il rapinatore, diciamo, che è entrato nella casa di Donna Rumma, ha rapinato tutto, praticamente ha portato via un bel po' di roba, e questo è successo nel 2023. E poi praticamente la compagna, adesso moglie di Donna Rumma, per lo spavento e per lo shock ha perso il figlio. 9 anni di reclusione e 80.000 euro di multa. Questa è la condanna inflitta dal Tribunale di Parigi a Yash Kerbach, 21 anni, ritenuto il mandante della rapina subita a Donna Rumma e alla compagna Alessia Elefante, oggi sua moglie, e dell'appartamento parigino della coppia il 21 luglio del 2023. È stato assolto invece Kian, di 22 anni, accusato di aver organizzato il colpo dal carcere fornendo indicazioni telefoniche agli esecutori. 5 anni di carcere sono stati inflitti a Mokhtar, indicato come il basista. Ecco qua, infatti quella notte Donna Rumma, all'epoca portiere del PSG e allora fidanzata, si trovavano nella loro abitazione nella zona residenziale di Avenue Montagny. I rapinatori sarebbero entrati da una finestra dopo aver raggiunto il tetto con una scala. Donna Rumma venne colpito al volto con un tirapugni e minacciato con un coltello, mentre la compagna fu costretta ad accompagnare i malviventi davanti alla cassaforte. Poi la violenza proseguì anche dopo che Elefante, il nome appunto della sua moglie adesso, aveva riferito di essere incinta, quindi la donna poi è stata picchiata. Insomma, adesso è stato fatto il processo, in pratica sono stati dati 9 anni a questo Yash e 80 euro di multa. Mamma mia, che paura, cioè sei lì a casa tranquillo, ti entrano in casa e ti fanno il disastro, veramente, aiuto. Out Now, passaggio dedicato alle novità, tra poco sentiremo Rov con Per Te, con Planet Bike, dove trovate un grande showroom, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire le belle e-bike di Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
5: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

19:30 minuti. Inizia pian pianino a far buio, quindi cala la sera, le giornate che naturalmente oramai già da un po' si sono accorciate, il buio effettivamente alle 20 adesso c'è già buio, c'è questo passaggio dall'estate all'estate che sta finendo, che magari a tante persone porta un po' di depressione, questi cambiamenti di luce, di orari. Va bene, io a questo punto vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì alle 14, vi lascio con Simply the Best, Fedez e Alexia Dixon. Da parte mia è tutto, buona serata a lunedì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano

0: Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Tomato by Clodia. Il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con ottimi vini.

0: 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, i suoni e successi 80 90 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 90.

0: Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
0: Buono!
1: Filetto di orata.
0: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
6: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
6: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gustati l'estate.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Gebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande.
6: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarino.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.